Non fa che sa suppa il chintessa, mi chiedete, su bruo e salveghe, tanta salveghe in quantità, in una la via manda. Non fa che su ghisato, cioè il sugo, mi chiede petta del pulco, il tello e alveghe. Posca, non fa che sa fatta sta suppa sulla piombo, mi chiede su bruo, su ghisato, su pane di suppa da raffurro, mi chiede del caso frisco, caso lattato, pecorino, posca tutto fino a consumire su bro e sa suppa che le servisce.